Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie e con tanta musica all'interno del nostro magazine. Una volta, cari amici, quando compravamo un'auto, la domanda principale era: quanto costa? Oggi sempre più spesso la domanda è diventata un'altra: quanto viene al mese? Infatti l'auto nuova in Italia si compra sempre più spesso a rate lunghe. Tra poco vediamo anche perché c'è stato questo cambiamento.

parliamo di acquisizione di un'auto, di com'è cambiato anche il rapporto tra noi italiani e l'auto. Prima compravamo un'auto, non lo so, di 15-20 mila euro, cercavamo di comprarla con tanti o comunque facendo un prestito e poi pagandola piano piano. Oggi invece la paghiamo mensilmente, anche affittandola, avendo un leasing. I dati del primo semestre 2026 raccontano molto bene proprio come sta cambiando il modo in cui gli italiani comprano un'auto. Circa l'80% delle auto nuove e usate viene acquistato con il supporto di un finanziamento, e sta crescendo soprattutto la formula più lunga. Aumentano appunto dell'11,6% quelle tra 4 e 5 anni e del 10,3% quelle oltre i 5 anni, e la maggior parte delle rate mensili si concentra tra 250 e 500 euro al mese. Contemporaneamente cambia anche quello che compriamo: quasi metà delle nuove immatricolazioni, il 49,7%, riguarda delle vetture ibride. Ed è interessante perché racconta anche questa trasformazione non solo di acquisizione di un'auto, ma mentale di noi persone. Non pensiamo più soltanto al prezzo totale dell'automobile, pensiamo anche alla rata che deve convivere ogni mese con tutto ciò che già abbiamo da pagare, quindi l'affitto, le bollette, la palestra per farsi uscire gli addominali, lo streaming, i nostri hobby, no? Tutto il resto, i film, tutto ciò che oggi paghiamo mensilmente. Ormai quando qualcuno ci mostra la macchina nuova non chiediamo più quanto l'hai pagata, ma chiediamo direttamente per quanti anni sei impegnato a

ben ritrovati a tutti voi, sempre all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. La polizia ha visto un grosso SUV procedere in maniera strana nel traffico a Marsiglia, quindi in Francia. Gli agenti si sono avvicinati e hanno guardato attraverso il finestrino e hanno capito immediatamente qual era il problema, no, di questa guida distratta. Non era una persona in stato d'ebbrezza che aveva bevuto, che aveva sonno. No, il conducente aveva 9 anni. Tra poco parliamo, lo so, far ridere, ma è molto rischiosa. Parliamo di questa storia molto molto strana.

Qualche giorno fa a Marsiglia è successa una cosa molto strana. Gli agenti hanno notato un Audi Q7 che procedeva in maniera anomala lungo la trafficata Avenue du Prado. Quando l'hanno fermata, ovviamente, hanno trovato al volante, pensate, un bambino di 9 anni senza cintura di sicurezza, giusto per non farsi mancare assolutamente niente. Qui la storia diventa ancora più assurda, perché sul sedile del passeggero c'era il padre, mentre all'interno dell'auto viaggiava anche il fratellino di 8 anni. Secondo le autorità, neppure loro indossavano la cintura. Il padre è stato convocato davanti alla giustizia francese e fortunatamente la polizia è intervenuta, no, prima che accadesse qualcosa di grave, perché l'immaginario del bambino di 9 anni con il braccio fuori dal finestrino che guida un Q7 è una scena da videoclip, no, da cartone animato. Però se pensiamo alla vita reale, non è per niente una cosa bella. A 9 anni normalmente il problema con l'automobile è riuscire a vedere la strada dal sedile posteriore, perché si è troppo piccoli. Invece qui stiamo parlando veramente di tanto altro. Abbiamo saltato direttamente qualche passaggio, no? Qualche anno prima che prendesse l'auto. Prima sarebbe opportuno finire le elementari, poi far capire più o meno cos'è un'auto a un bambino. Comunque la giustizia adesso sta pensando anche ovviamente a punire il padre per ciò che è stato fatto e non il bambino, perché non è decisione sua prendere e accendere un'auto e fare quello che ha fatto.

ricordate i periodi dove andavate a scuola, no? I periodi belli della nostra vita, quando si avevano meno pensieri, diciamo il problema più grande era quello di dover studiare per un'interrogazione, per una verifica scritta. Era bello perché ti svegliavi presto, la mamma ti preparava pane e marmellata, un pezzo di ciambellone magari della nonna, portavi tutto a scuola, mangiavi, stavi con i tuoi amichetti e finiva lì la giornata lavorativa, tra virgolette. Adesso vogliono togliere una cosa bella che riguarda proprio il cibo preparato a casa. Vogliono togliere questa cosa in una mensa in provincia di Teramo. Tra poco parliamo di questo discorso.

Allora, a scuola è scoppiata la polemica: niente merende preparate a casa. Tutto questo è successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Una disposizione scolastica aveva stabilito che alla scuola dell'infanzia fossero messi soltanto prodotti confezionati, escludendo quindi biscotti, torte, merende preparate dalle famiglie. La decisione era stata collegata alla necessità di avere ingredienti allergeni e scadenze chiaramente verificabili. Ma tra i genitori, come succede spesso nelle chat di gruppo delle mamme, è scoppiata immediatamente la polemica, perché per molte famiglie significa rinunciare a una delle abitudini più semplici della quotidianità: preparare personalmente qualcosa da mettere nello zaino del proprio figlio, no? Del bambino. Cosa c'è di male se una mamma prepara da mangiare al proprio figlio? Ovviamente sceglie qualcosa di buono, non è che cerca di contagiare lui e tutti i bambini che ci sono. Ed è uno di quei dibattiti perfetti, perché probabilmente ognuno ha già scelto da che parte stare, no? Da una parte la sicurezza e la tracciabilità, dall'altra il panino preparato a casa, fatto con le mani della mamma, che è più buono, non ci possiamo fare assolutamente niente. E pensare che quando andavamo a scuola noi, tra la grande questione, ecco, della merenda, era molto più semplice: me ne dai un morso? Avete mai chiesto al vostro compagno di banco, ad altri amici, quando vedevate qualcosa di buono, di assaggiarlo? E lui diceva di no. Lo so, lì partivano i primi litigi. Vedremo quello che accadrà, se questa cosa continuerà, questa normativa continuerà, o si tornerà indietro nelle vecchie buone abitudini, dove la mamma può preparare ovviamente la merenda al figlio. You can-

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa, sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concesse agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, e allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45, ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia, il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
2: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni il passante di Mestre verrà chiuso totalmente dalle ore 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre in direzione Padova-Milano. Il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Per lavori sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 10 di domenica 4 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Sono le 9:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump, parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 km dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiacos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Basconia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27, anche in questo caso in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno, io sono Tito Borsa direttore della newsletter Scomodi Contrasti, e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Sono passati alcuni giorni, ma il 45% di voti sfiorati da Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt sta facendo ancora discutere. Un vero e proprio tsunami politico, con la percentuale più alta mai raccolta da un partito di estrema destra in Germania dal dopoguerra. Quasi un elettore su due, in quel land, ha scelto un partito che ha chiare assonanze con il nazismo. I tanti democratici da salotto europei sono caduti dalle loro poltroncine guardando i risultati delle elezioni in Sassonia. Ma com'è possibile? Ma come si sono permessi questi elettori brutti e cattivi di votare un partito di estrema destra? Questi commentatori dimostrano di vivere ormai da anni fuori dalla realtà, in un mondo incantato dove non esiste la rabbia sociale, dove non c'è alcuna disillusione nei confronti dei governi e quindi anche, per proprietà transitiva, della democrazia. Un'ondata di rabbia che nel giro di alcuni decenni ha colpito tutto l'Occidente senza essere riconosciuta da chi avrebbe dovuto rendersene conto con largo anticipo. I risultati di Trump negli Stati Uniti, di Giorgia Meloni in Italia, di Marine Le Pen in Francia e di Alternative für Deutschland in Germania, a cui vanno aggiunti i voti, per ora soltanto virtuali, di Roberto Vannacci, sempre nel nostro paese. Questi risultati non sono il frutto di un rapido e convinto passaggio di tanti elettori verso la destra più o meno estrema. Sono voti che urlano rabbia, che cercano una soluzione per curare il proprio disincanto. Basti vedere come, in Italia per esempio, la spinta verso destra, sebbene una destra diversa da quella di Le Pen o di Alternative für Deutschland, sia coincisa con un progressivo aumento dell'astensione, il culmine lo abbiamo raggiunto alle europee 2024. Da un lato Fratelli d'Italia ha raggiunto quasi il 29% dei voti, ma ad andare alle urne è stato meno di un elettore su due. Da decenni in tutto l'Occidente la politica che si considera democratica si sta allontanando sempre di più dalla realtà quotidiana percepita dai propri elettori. Se a questo ci aggiungiamo delle contingenze esterne come la crisi economica, il Covid e le guerre, ci troviamo con milioni di elettori che sono in difficoltà, soprattutto economica e quindi anche sociale ed esistenziale, e non riescono a trovare dei partiti che li facciano sentire rappresentati. Quando si fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quando si vive in uno stato di esclusione sociale, quando si percepisce la politica come un corpo estraneo, le ideologie iniziano a contare poco. Quando ci si trova di fronte milioni di cittadini arrabbiati, bisogna ascoltarli e non si può far loro lezioni perché, dobbiamo ricordarcelo sempre, la democrazia è sintomo di uno stato di benessere. Chi si trova in difficoltà e non si sente ascoltato tende a cercare un salvatore che gli risolva tutti i problemi o che perlomeno la faccia pagare, anche in termini di voti, alla politica tradizionale. E cercare di dichiarare illegale uno di questi partiti, come sta succedendo a Futura Nazionale di Vannacci, non risolve il problema, perché se anche questo partito scomparisse ne verrebbe fuori un altro, magari ancora più radicale, per incanalare la rabbia di tanti cittadini scontenti. La democrazia va coltivata nelle strade e nelle case, è vero, ma va coltivata anche nei palazzi. La politica di destra e di sinistra deve tornare a parlare ai cittadini, a farsi interprete dei loro bisogni, deve tornare a contare qualcosa anche nella vita delle persone. Se questo non accadrà, diventeremo ancora di più prede di fenomeni sempre più radicali. E continuare a giudicare chi vota queste forze politiche estreme è come buttare benzina sul fuoco di una rabbia sociale che la politica ha il dovere di ascoltare, anche per spegnerla. Con questo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9:56.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27. Sempre verso Trieste si rallenta tra la rotatoria Miranese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: profumi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo mondo.

0: Sono le 11 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
2: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza, che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità, e anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi. Che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori. Ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, traffico regolare privo di disagi in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, dalle 20 di questa sera fino alle 10 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Desenzano in entrata sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dalle 22 di questa sera fino alle ore 20 di domenica 4 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
8: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
7: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
9: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry.
4: Peputo, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno, è il 2 ottobre, cari belli. L'ultima puntata della settimana, domani mattina dalle 8 alle 10 avremo il nostro meglio del macchiatone, così andiamo a riascoltare un po' la settimana come facciamo sempre. Intanto oggi rimanete con noi che è la festa dei nonni.
8: Macchiatone. Oh.

sul Corriere della Sera, Conti, le mosse del governo. E poi la rivolta degli studenti incendia la Francia. Questa è la notizia che rimbalza un po' su tutti i giornali, anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, ma non c'entra niente con la fotonotizia. Rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina addirittura. Una cosa pazzesca. Francia, la rivolta dei ragazzi, lo scrive La Stampa. E poi si parla della flessibilità. Meloni preme sull'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano parla d'altro, senza soldi ma più 14 miliardi in armi. Resto del Carlino Energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi, la Francia brucia, la Francia spaventa l'Europa. Un po' dappertutto c'è questa notizia sulla rivolta francese, la rivoluzione francese, diciamo, però fatta in un altro modo. Andiamo avanti, poi andiamo a vedere anche i giornali delle varie regioni.

Vediamo un pochino le varie regioni. Partiamo dalla Campania, difesa taglio di 8 miliardi, scrive Il Mattino, ma la notizia della Francia in fiamme la riportano un po' tutti i giornali regionali. De Rosa cercò aiuto di Garofalo, lo scrive Caserta. Napoli, l'ombra dell'alleanza su Forcella. Poi vediamo in Lombardia, è un pezzo che non ci andiamo. Mantova cade in monopattino e un 23enne è ricoverato in coma, quindi attenzione anche con quei cosi. DNA sulle unghie di Chiara, sì, è attribuibile a Sempio, si parla molto di Carrasco. Poi Il Giorno ribatte la notizia della faccenda francese. In Calabria invece possiamo vediamo un po' se me lo apre, però ragazzi, eccolo qua, la Gazzetta del Sud. Cortei, proteste, in retenzione in Calabria, rivolta dal basso, le lacrime infiammano la protesta, il presidio degli agricoltori contro il caro carburante. Qui i problemi sono altri, ci si occupa di altre cose. In Molise, i giornali in Molise sono solo due, però insomma anche loro danno arriva alla sanità, che in Molise non c'è. Pensate in Molise come siamo messi. Andiamo a vedere anche in Toscana, di solito noi andiamo sempre il Tirreno, nuovo ospedale, si cambia ancora la progettazione esecutiva INAIL, aste balneari pronti ai ricorsi, le regole siano uguali per tutti, energia, l'Europa dice no, ma Meloni Pontepiedi, la Nazione insomma riporta le notizie nazionali anche qui. E poi ci sono le varie zone della Toscana, naturalmente. Andiamo a vedere ancora solo una regione, magari la Sicilia.

dei nonni, amici cari. Oggi è la festa dei nonni, 2 ottobre 2026, ma intanto tutti i giorni abbiamo un argomento nuovo con Serenella Salomoni. Siccome Serenella Salomoni per anni è stata proprio dentro alla faccenda dei nonni, anche l'associazione, è stata anche vicepresidente, oggi parleremo dei nonni. Rimanete con noi qui su Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta sessuale esperta di terapia di coppia ed è stata adesso, non so se lo è ancora, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Nonni, però oggi è la festa.
1: Non lo so nemmeno io, vabbè, però sono nonna.
0: Sei nonna e comunque oggi è la festa dei nonni, sì. E dobbiamo assolutamente parlarne dei nonni, quanto sono preziosi i nonni per una famiglia.
1: C'hai proprio ragione, Barry, perché la presenza dei nonni è proprio una moltiplicazione di relazioni positive, di situazioni favorevoli. Ho letto che non siamo mai a piedi se in famiglia c'è un nonno o una nonna, no? E quindi non dobbiamo dimenticare anche che ci insegnano anche delle cose importanti, come ad esempio questo che possiamo chiamare il grande segreto della lentezza, cioè imparare a fare le cose lentamente, col tempo necessario, tanto non scappa nessuno, che è un approccio esistenziale che qualche volta magari ci fa anche un po' innervosire, però ai bambini va benissimo.
0: Sì.
1: Il legame tra i nonni e i nipoti è una delle risorse psicologiche ed emotive più potenti all'interno del nucleo familiare. Ci sono dei benefici profondi, ci sono anche delle cose che non andrebbero bene, perché se da un lato i nonni offrono un porto sicuro, affetto incondizionato, privo dell'ansia, sai che hanno i genitori, quindi il nonno ti dà sempre quel motivo per poter fare le cose senza tutta questa ansia, ti dà poi una cosa importante che sono le radici e l'identità e le tradizioni di famiglia, però dobbiamo anche pensare che ci deve essere una gestione dei confini, non può sostituirsi ai genitori, e quindi la psicologia evidenzia alcune appunto di queste zone che potrebbero essere a rischio, non devono mai scavalcare i genitori, contraddire le regole dei genitori davanti ai bambini, quindi questo può destabilizzare.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti. Le aule sovraffollate chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre verrà chiuso il passante di Mestre e verranno chiusi i relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato sulla 57 tangenziale di Mestre. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz,

Giornali veneti, il sindaco ha ragione, mamma studierà. Questa è la notizia che vediamo sui giornali veneti a proposito di quella signora che non è riuscita a ottenere la cittadinanza da Marco Chiesaro, che è stato anche nostro ospite tempo fa, in coma dopo le botte, presi e subito liberati. Lo scrive il Gazzettino. Andiamo avanti con questa cosa. E i giornali riportano comunque tutti la faccenda francese, anche quelli veneti. Benzina a metà prezzo, sono tasse. Lo scrive il Mattino e anche tutti gli altri giornali del gruppo NEM. Poi le imprese del distretto Feltrino, decisiva la gestione del capitale umano, lo scrive il Corriere delle Alpi, mentre altre notizie di cronaca le riporta la Tribuna. E poi scivola nel dirupo, muore a 66 anni davanti al compagno, e qui riporta il Giornale di Vicenza questa notizia di cronaca. E le guerre e i confini violati, impatto economico sul territorio di Verona, l'Arena lo riporta. Il Corriere del Veneto invece, la grande crescita dei data center, riportata quella fotonotizia del sindaco insieme alla signora che non ha avuto la cittadinanza, e poi nella terra di nessuno in mezzo ai binari ricocite quest'area con la città, e la nuova di Venezia e Mestre riporta questa fotonotizia.

da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

un argomento particolarmente complesso che andremo a trattare questa mattina con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zattra dell'Ulsei di Padova, è quello del neo. Noi abbiamo tutti dei nei sulla pelle, a volte siamo più sospettosi verso un neo piuttosto che verso un altro e decidiamo di andare a farci dare un'occhiata. Ecco, spesso magari parlando con amici dici ma sì, ma lì non serve, insomma sono tutti a un certo punto sono tutti dermatologi. Poi invece bisogna avere degli accorgimenti, siccome andare a fare una visita poi ci sono anche dei costi, quindi quando è il caso

0: torniamo sul tema nei. Allora, quando è il caso di andare a dare un'occhiata a un neo? Noi guardiamo, se scrutiamo, ci guardiamo, cioè non si fa mai l'autodiagnosi, però non sempre è il caso di andare dal medico. Certo che se c'è un sospetto si va. Intanto è con noi Edoardo Zatra, dermatologo dell'UL6 di Padova. Buongiorno Edoardo, bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi abbiamo tanti nei sulla pelle, alcuni sono nei, alcuni no. Diciamo, quando è il caso di cominciare a pensare a una visita oppure andare a far vedere un neo che ci desta qualche sospetto?
1: In generale è stata divulgata tanti anni fa una regola molto semplice da memorizzare, che è una regola del ABCDE, dove A sta per asimmetria, quando quindi il neo, le due metà del neo sono diverse. B sono i bordi irregolari.
0: Sì.
1: C è il colore non uniforme con varie tonalità. D, le dimensioni maggiori a 6 mm. Parliamo sempre di riferimenti generali, ovviamente, ma il più importante è la E, cioè l'evoluzione, quindi un neo che cambia forma, colore, dimensioni o spessore, oppure dà dei sintomi come il sanguinamento, formare una crosta, dare fastidio. Queste regole ovviamente non sono in grado di darci una diagnosi sicura, però possono essere un'indicazione di sospetto.
0: Ok, e la regola di, diciamo che batte dove il dente duole, no? Cioè, nel senso, spesso quando uno ha un'escrescenza, qualcosa, tende ad andare a toccare, a grattare, anche per mania a volte. Questa, logico che è una cosa da non fare, ma che cosa può succedere in quel caso?
1: Beh, se noi tocchiamo una lesione benigna,

la grande giornata della nazionale. Scorriere dello sport, stasera c'è la Nation. Zizou, ancora tu, riporta la Gazzetta dello Sport. Insomma, si va a giocare con la Francia. Adesso cosa succederà? Può succedere di tutto, perché la nazionale italiana ha dimostrato che se vuole sa giocare. La Francia è la squadra più forte del mondo, insieme alla Spagna. Vedremo che cosa. Insomma, il calcio ci ha insegnato che una partita è una partita. E poi Zizou scrive: non ho rimorsi della testata a Materazzi, lo riporta Tutto Sport. Stasera c'è la partita, vedremo che succederà. Intanto voi rimanete con noi, c'è la bella musica di Radio Caffè. Anche oggi, tra poco, i saluti.

Allora, buona festa dei nonni a tutti. Ne abbiamo parlato anche noi. Oggi è 2 ottobre. Festeggiate i vostri nonni, importantissimi sono. Domani mattina ci sentiamo alle 8 per il meglio del macchiatone qui su Radio Caffè. Ciao da Barry Mason, amici miei cari. Che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: È mezzogiorno e 56 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio
5: Gas. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Sirmione e Desenzano verso Milano e si rallenta con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia. A causa di un veicolo in fiamme è chiuso al traffico il nodo A4 A27 Venezia-Belluno per chi proviene da Trieste ed è diretto a Belluno. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina, quindi ininterrottamente per tutto il fine settimana, avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est. Il traffico verrà deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee. A incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro, che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali, con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana. Tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato, che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio, con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
4: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente: ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti: semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia, con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rionero in Vulture, in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati, la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
7: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche, Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Sono le 15 e 57 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Pizza. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: www.radioroma.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 20 di questa sera, venerdì 2 ottobre, fino alle 10 di domenica 4 ottobre, a Desenzano saranno chiuse tutte le entrate sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. Dalle 22 di questa sera fino alle 20 di domenica 4 ottobre, lo svincolo di Padova Ovest sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
6: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
4: Con Radio Caffè è il momento.

Resta con noi, una breve pausa, caffè e poi ancora successi, uno dopo l'altro. È tutto il mondo di Radio Caffè in FM.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006. La testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota zero in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Motomondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni su futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
5: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Dietro il monegasco la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
1: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in 2 set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmine Paolini eliminata al 2° turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
9: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si registrano code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico incolonnato anche in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano. Verrà istituita l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
12: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
11: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
10: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi. Il che vuol dire subito praticamente, ma il che vuol dire un'altra cosa, che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi. Non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi di tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
4: Radio Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente risolto e per traffico intenso, code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui traffico incolonnato in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, per traffico intenso code tra il Terraglio e il Bivio per la A27, rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Gaffè.
2: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio
3: Gas. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui sempre per traffico intenso, incolonnamenti tra il Terraglio e il bivio per l'A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui sempre per traffico intenso, incolonnamenti tra il Terraglio e il bivio per l'A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Brescia-Ovest e Brescia-Est. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui sempre per traffico intenso, incolonnamenti tra il Terraglio e il Bivio per l'A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Real Iper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè. Let me know.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

ogni sera. Non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.